Vero. Ah, non è quello che mi non è nel libro. Guarda. Io guarda, non è quello che mi non è nel libro.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yu bidu tela.
3: Iti winyo or radio.
1: Or radio.
3: Or radio.